So yeah, me se foi leanga iatu ile fai ungol mai aso. Io le aso oi matato tala fau piona saunia le sunga ia la wano ati lao ia male sunga ia ta sesa lam sam ia eusi mai ia lau fafonga.

0: Faile ana ile lato polisi le o le welfare for all o le lato maule iei o le tali fo iei le tūranga lea o le le pāleni o le tūranga fo ile o le welfare system mo tangata umma la tunu mai lana lato mau fa a welfare umma tangata umma lo lua tangata mau o amara tangata tulou fa amara tatu tunu e le tele ni mea e tutusa umma ane tupe maua pero tasina o wala fa fa ai ma fa pale ila tu policy ta la fonga ia ia e se mai fo ila ma na baure le pa la to ia mai si va fa o fai but all in all it tell of ole policy va fa o fai e me fai na na tu ga lue ma le pa ia lo lo winga ia a te o sa mai to no le pa le ben ila so fi to no vem ia o ilo po la se tu la ga no fai on fa tu la Why if I know Mary and my last one na file RNZ read research. E ma fine to sao my leva le fenga malo le lo tour for time ni.
1: Yep.
0: Le National New Zealand First mal act la to tau sia no foi ono su martasi. Ma tu la ono su tasi no foi mo mia. Il par bene lui si le se la uno se furu no foa. Ya o le ono su tasi. To e titia ma wale coalition ele leipa Greens Multiparty Māori na lima suliva na fuala ia intemi nei pe a fue fue numera nei ele lavala ai te ila ua sa maile opportunity party ea ele lopo o fea lue le tulea po le tulea ile leipa ma pena e fatu a tato iloa ai peo lea mai ele il telefon e ono le lifa ile leipa pe a ea ona I mate matenga fo ia ai fatu a iloa ila so fito novema
1: If I tell you, I'm a fool for Ilau Palota.
0: Yeah.
1: Or if I'm a natural mass, I need a fifi for a leaf, I'm a natural to love El Tato Tautua. Ileta, whoever I offer my monga. Marino for no longer my little verse tell you, I pay a silo polkalam, la fiorella one, or polkalamella one, and file a saloon. Oh, I lost suido. Restala masui of my monga longole vote.nz.
0: Yeah.
1: Emomia lavale emomia lo laisene polo passport pe fa pe telus pe fa pe suilo to atusi pe fa pe ni ofa momongo suia ia telo atu fisili mai sa id ia e fa maoni ai o e
0: ia
1: ole ole ole ta ol vainga le ona lesa fa manino lava ele afiong fa pule ia pista Barbara Edmonds ile si talanong ele o mafayona to e Bristala ile taimi le te alo I te pālota po le luawa I aso fo I le masani ona tatala mai ai e Bristala. Ai ole taimi ale nei tāua I o lo whatāua I no le pālota a New Zealand. Ia, vai fo I ale vainga wha upu fai. Ia I lato ana matau. Ia I tāu e tāua mao ngā molo aeng. Ia fuanga I lo pālota.
0: Tāua te lele vainga lea ana o lema I tau atu o le aso luosu lima o ki topa. I le tausanga nei e whakatai Ristala o le wangale sata loa tu fwipe sata ma langi fionga le fwipule ia me si fwina mata loa tu fwile soa nafi ma le tofaya wa maua o le tulanga fwile I le fwinga malole le tu for tempi nei na masani ana ma fwina Ristala I le aso palota ma palota ia a fwiwa ngalo ngalo ngalo na Ristala lau e te suo tu le aso palota Ristala ma palota Taminela, Walem Fai. A footmobonga and the matter lot to Marfiongela one. O Tangata ye tell in a palot, Tamaristala lasso, or palota, Tangata Maori, but Tangata Pacific. A failato telota to Tangata, Fatu Aristala, Palo Telas or Palot. Lela Wale Mola Manola, or Lomala, or Luma Mila Solima, Octopi, Tawana, or Timina Ristala, Walem Finetway. Ristala il luva yaso ele tumala il palot.
1: Mai ere umafai fwen e ristala ili aso il palot.
0: Le umafai.
1: Ol tawa yor fa manatu ili amari ina ni te iwa wa is wa suwa tu fa il palot ai le umafai on palot ona ili o ristala. Ai tawa yor vainga lia tala ia tu I woma a inga ia wa ili utangata umai fa nung nongo me li tio. Ai mana ia fwoi olo sao fwi na mo li nifa inga palot e longo atu tangata ili o sila fia la vainga lia.
0: Ole tula foi le ana wa sa boy fa marusia le fego yeah. Palota et sala tu pepe ele palota ala le ristela palota ayo de ni sila et tu wa fa tele or tanata ayela lo dol or va gale
1: na
0: pete palota pete le palota e fa ya fa u ma fo ya fi ai oi tula ngo ke so swari tau mal malo le wet bo a u ma tula